8 pare scarpe, 8 pare gasette, una veste se leve, una veste se mette, i femmine sono fatte per mangiare e l'uomo sono fatte per

0: un'altra volta.
1: Nel blu dipinto di blu.
0: Arrere, arrere.
1: Nel blu dipinto di blu.
0: What's the name of this song?
1: Nel blu dipinto di blu.
0: Thank you very much.
1: Nel

0: piantatela. E se non mi lasciate stare, subito un vigile vado a chiamare. Se continuate a farmi la guerra, mi sporco tutto e mi butto per terra.
1: E bravo, bravo, bravo, facci vedere sto fascino stavo. Con quella mano che stai dimenando, sempre il ritratto di Marlon Brando. No.

0: Carina,
1: carina,
0: diventi tutti i giorni più carina,
1: carina,
0: ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
1: graziosa,
0: nessuna donna al mondo è più graziosa,
1: graziosa,
0: perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non hai il coraggio di mentire. Carina,
1: carina,
0: allegra e spensierata.

ordino caffè, tutto il notto da barè, con vestite gabbardino, con un attore brillantino che si spanna attorno a te. Chi schiosisca la questura, biccio ti metta sicuro, si ti piglia nervatura, chissà come.